regalo del veleno di lucco prevista alle 8 della mattina. Il veleno disfrutterà di una carica cocchina su Yanara alla terminale di Alcudia. Protocolo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.